Tene simpu gepu bema wenbar gyumita. Bema wenbar dikhi, ame lebe kandu ringa gyurti, simpu kane mwishim seda gyubarchi. Tene teba chenpu gedi gyusha che so.